0: Forza di A.
1: Forza di A.
0: 10-7.
1: This is 4. 4. Forza di A, you guys, 10-7.
0: 10-4.
1: Everything's over.